0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixà. In apertura il meteo, un'ondata di maltempo sta investendo la costa adriatica, scatta l'allerta arancione lungo tutto il litorale croato. Si attendono forti temporali, grandinate, raffiche di bora fino a forza di tempesta e un brusco calo termico. I primi disagi si registrano già in Istria, dove una violenta grandinata ha colpito stamane Rovigno, provocando anche alcuni feriti. L'entità dei danni a coltivazioni e veicoli sarà valutata nelle prossime ore. Cambiamo tema. Oggi una nuova operazione dell'USCOC nella regione di Zara. L'inchiesta riguarda diverse persone sospettate di corruzione. Tra gli arrestati figura anche un agente di polizia sospettata di aver divulgato senza autorizzazione informazioni riservate delle forze dell'ordine. Dalla sfera locale, nessuna illusione sulla sicurezza del garage Staregrada a Fiume. L'ispezione dello Stato ha accertato danni alla struttura portante della piazza Klobučarić. L'azienda proprietaria è stato ordinato di riparare i danni. La città di Fiume ribadisce la correttezza della chiusura preventiva della piazza, mentre il parcheggio rimane per ora aperto sotto la responsabilità del gestore. Tensione a Fiume sul futuro della spiaggia di Costabella. Si attende a breve l'esito delle verifiche condotte dalla Procura di Stato e dal Ministero per presunte irregolarità. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche la misura estrema della revoca della concessione alla Hilton. Dalla nostra realtà comunitaria al via da oggi a Palazzo Modello il progetto internazionale di cinema partecipativo Shared Frames. Fino a sabato 25 luglio la comunità degli italiani di Fiume ospiterà laboratori dedicati al racconto delle minoranze italiane e bosniaca attraverso i video. Appuntamento conclusivo con la presentazione dei risultati sabato alle ore 10:30. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 25 gradi dopo una minima notturna di 23, umidità relativa al 49% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo parzialmente soleggiato ma variabile, con piogge, rovesci e temporali a carattere locali più intensi verso il mare aperto. Tra la serata e la notte la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite. Mare da poco mosso a mosso, massime lungo la costa tra 29 e 32 gradi, in Gorski Kotar tra 22 e 26 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno. È martedì 21 luglio, a Fiume il sole è sorto alle 5:34 e tramonterà alle 20:42. Oggi si celebra la giornata mondiale del cane. Ricordiamo inoltre che proprio in questa data, nel 1969, Neil Armstrong compiva il primo storico passo dell'uomo sulla Luna. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. In apertura il maltempo. Violente supercelle temporalesche si sono abbattute questa mattina sull'Istria scaricando piogge torrenziali e chicchi di grandine di oltre 5 centimetri, in particolare nell'area di Rovigno. Si registrano feriti lievi e danni ai veicoli e proprietà. Il fronte nuvoloso si sta spostando verso le isole del Quarnero e alla costa adriatica, dove nelle prossime ore sono attesi forti temporali, raffiche di vento e un netto calo delle temperature. La Protezione Civile invita a prestare la massima attenzione. Passiamo ad altro. Tragico epilogo delle ricerche sul fiume Sava. Sono stati ritrovati i corpi di due persone che la polizia ritiene siano due dei tre cittadini stranieri scomparsi domenica nella zona di Okunshak, nel comune di Rugvica, 20 km a est di Zagabria. Le ricerche della terza persona risultano ancora in corso. Economia. Nessun cambio di rotta per gli acquisti a rate con carta di credito o di debito. Lo assicura il Ministero delle Finanze per chiarire i dubbi sulla nuova legge sul credito al consumo. La valutazione di solvibilità viene effettuata al rilascio della carta, quindi le singole spese a rate non subiranno ulteriori intoppi burocratici. Esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte delle merci provenienti dal Canada. Alla base della decisione, secondo la Casa Bianca, la presunta discriminazione subita dai prodotti americani, in particolare auto, alcolici e formaggi, a causa delle contromisure doganali adottate da Ottawa. Dalla sfera locale, l'Ispettorato di Stato ha confermato i danni alla struttura portante del garage di Piazza Klobučarić. Alla società proprietaria è stato ordinato il ripristino urgente dell'impianto. Il comune ribadisce la correttezza della chiusura preventiva della piazza, mentre il parcheggio per ora resta aperto sotto la responsabilità del gestore. Al Castello di Tersato il Rijeka Calcio ha presentato la squadra per la nuova stagione e la terza divisa ufficiale ispirata alla leggenda del drago tersattano. Il kit, firmato dal celebre stilista fiumano Zigman, fonde la tradizione delle sculture in bronzo con un design sportivo moderno. La nuova divisa è già disponibile nei negozi ufficiali del club al prezzo di 130 euro, ridotti a 104 per i soci. Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 30 gradi. Sul Quarnero tempo parzialmente soleggiato ma variabile. Nelle prossime ore sono attesi piogge, rovesci e temporali a carattere locale, più intensi verso il mare aperto. Tra la serata e la notte la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite. Massime per oggi fino a 32 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione, il giornale radio delle ore 16.

0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
4: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Perwoll 60 pranja 9,99 €. Toaletni papir Perfex 16 rola 2,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. In apertura il maltempo, violente supercelle temporalesche si sono abbattute questa mattina sull'Istria scaricando piogge torrenziali e chicchi di grandine record di oltre 5 cm, in particolare nell'area di Rovigno. Si registrano feriti lievi e danni a veicoli e proprietà. Il fronte nuvoloso si sta spostando verso le isole del Quarnero e alla costa adriatica, dove nelle prossime ore sono attesi forti temporali, raffiche di vento e un netto calo delle temperature. La Protezione Civile invita a prestare la massima attenzione. Passiamo alla cronaca. Tragico epilogo per le ricerche nel fiume Sava. Sono stati recuperati i corpi di due persone che la polizia ritiene siano due dei tre cittadini egiziani scomparsi domenica nella zona di Rubica, vicino a Zagabria. Proseguono le operazioni per rintracciare il terzo disperso e chiarire la dinamica dell'incidente. Oggi una nuova operazione dell'USCOC nella regione di Zara. L'inchiesta riguarda diverse persone sospettate di reati di corruzione. Tra gli arrestati figura anche un agente di polizia sospettata di aver divulgato, senza autorizzazione, informazioni riservate delle forze dell'ordine. È morto invece in Colombia a soli 27 anni Filip Michalic. Il giovane imprenditore croato era finito al centro della maxi inchiesta sul traffico e la contraffazione di oltre 1 milione di test Covid. Sulle cause del decesso sono in corso le indagini delle autorità. Economia in Croazia. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, lo stipendio medio netto a maggio ha raggiunto i 1.552 euro, in crescita del 7% su base annua. Tuttavia, al netto dell'inflazione, il guadagno reale si ferma a un più modesto più 1,7%. Sebbene il potere d'acquisto mostri un lieve recupero, il costo della vita continua a ridimensionare l'impatto degli aumenti in busta paga. Nessun cambio di rotta per gli acquisti a rate con carte di credito o di debito. Lo assicura il Ministero delle Finanze per chiarire i dubbi sulla nuova legge sul credito al consumo. La valutazione di solvibilità viene effettuata al rilascio della carta, quindi le singole spese a rate non subiranno ulteriori intoppi burocratici. In Croazia tornano a crescere le nascite nel 2025. Ascoltiamo Selina Sciucca con maggiori dettagli.
2: Segnali incoraggianti sul fronte demografico nazionale. Nel 2025 in Croazia è aumentato il numero delle nascite rispetto all'anno precedente. Secondo i dati diffusi sono venuti al mondo 32.479 neonati, un incremento di 410 bimbi pari all'1,3% in più rispetto al 2024. Tra le località con il miglior indice di vitalità demografica spicca Imotski, dove le nascite hanno superato i decessi.
0: Spazio ora alla pagina esteri curata da Isabel Vidaic e Italo Banco.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato dazi del 50% sulla maggior parte delle importazioni dal Canada. Secondo la Casa Bianca, la misura è una risposta alle restrizioni commerciali imposte da Ottawa, ritenute penalizzanti per prodotti americani come automobili, alcolici e formaggi. La decisione rischia di aggravare ulteriormente le tensioni commerciali tra i due paesi.
4: Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Si tratta del decimo raid in 10 giorni. Secondo il Pentagono sono stati colpiti centri di comando, basi navali, postazioni di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea.
3: Dall'inizio dell'offensiva, il 7 luglio, quasi 1.200 militari statunitensi sarebbero rimasti feriti. Nel frattempo gli Houthi, sostenuti da Teheran, hanno annunciato un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita in seguito ai recenti scontri con Riyadh.
4: E di almeno 20 morti e 142 feriti il bilancio degli ultimi raid russi che hanno colpito diverse città dell'Ucraina nelle ultime 24 ore. Sul fronte opposto, nella notte, oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. 6 persone sono rimaste ferite.
1: Notizie locali.
0: L'Ispettorato di Stato ha confermato i danni alla struttura portante del garage di Piazza Klobučarić. Alla società proprietaria è stato ordinato il ripristino urgente dell'impianto. Il comune ribadisce la correttezza della chiusura preventiva della piazza, mentre il parcheggio per ora resta aperto sotto la responsabilità del gestore. Tensione a Fiume sul futuro della spiaggia di Costabella. Si attende a breve l'esito delle verifiche condotte dalla Procura e dal Ministero per presunte irregolarità. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche la misura estrema della revoca della concessione alla Hilton. Gli sviluppi attesi nei prossimi giorni chiariranno se la gestione attuale potrà proseguire o se la spiaggia tornerà sotto il controllo pubblico. Al Castello di Tersato il Rijeka Calcio ha presentato ieri sera la squadra per la nuova stagione e la terza divisa ufficiale ispirata alla leggenda del drago tersattano. Il kit, firmato dal celebre stilista fiumano Zigman, fonde la tradizione delle sculture in bronzo con un design sportivo moderno. La nuova divisa è già disponibile nei negozi ufficiali del club al prezzo di 130 euro ridotti a 104 per i soci. Dalla nostra realtà comunitaria, al via da oggi a Palazzo Modello il progetto internazionale di cinema partecipativo Shared Frames. Fino a sabato 25 luglio la comunità degli italiani di Fiume ospiterà laboratori dedicati al racconto delle minoranze italiana e bosniaca attraverso i video. L'invito a partecipare è aperto a tutti i connazionali. Appuntamento conclusivo con la presentazione dei risultati sabato alle ore 10.30.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo parzialmente soleggiato ma variabile con possibili piogge, rovesci e temporali a carattere locale, più intensi verso il mare aperto. Tra la serata e la notte la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite. Le massime di oggi fino a 32 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 27 gradi con umidità relativa al 45% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza soleggiato con una leggera o moderata nuvolosità a metà giornata. Soffierà la bora, tra moderata e sostenuta, che nella prima parte della giornata potrà risultare forte con raffiche fino a forza di tempesta. Mare da poco mosso a mosso. Massime lungo la costa tra 27 e 30 gradi. In Gorski Kotar tra 20 e 24 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento informativo domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola,

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà.

torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che hai vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro, sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino, e passa tutto, passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca, ma almeno stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui come adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore.

mai guardarsi indietro. Il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie

torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non esisti.